0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

0: blu.
1: Ho camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
2: Romantica Night, di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 31 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Cercherete la vicinanza di qualcuno che vi dia maggiore sicurezza. Preferirete la compagnia degli amici per non affrontare una discussione. Toro, avrete delle intuizioni particolarmente buone che vi aiuteranno nel quotidiano. Dovrete anche armarvi di pazienza e consolare il partner dalle sue delusioni. Gemelli, state forzando un cambiamento in modo un po' troppo precipitoso. Questo voler accelerare la situazione non farà altro che aumentare il vostro disorientamento. Cancro, avrete un entusiasmo coinvolgente che trasmetterete a tutte le persone che vi circondano. Avrete fascino e saprete conquistare il partner con la vostra dolcezza. Leone, finalmente comprenderete che avete trovato la persona giusta che condivide i vostri interessi. Per questo gli astri vi invitano a non bruciare subito le tappe come sarebbe il vostro solito. Vergine, dovrete cercare di valorizzare di più gli aspetti positivi del partner e non concentrarvi nel voler cambiare quelli negativi. Vi state comportando da egoisti. Bilancia, vi sentirete particolarmente stanchi a causa dello stress a cui vi sottoponete tutti i giorni. Sarete invece felici per l'armonia raggiunta con il partner e glielo dimostrerete. Scorpione, lo sblocco improvviso di una situazione difficile che sembrava non avere soluzione vi lascerà a bocca aperta e la vostra confusione che ne seguirà eliminerà le vostre certezze. Sagittario, sarete al massimo della felicità per l'affiatamento straordinario che si stabilirà tra voi e la persona amata. Sentirete che il legame si sta trasformando in vero amore. Capricorno, un malinteso vi porterà a riconsiderare le situazioni che avevate dimenticato. Dovrete tornare sui vostri passi e rivedere le vostre posizioni. Acquario, di fronte alle continue richieste del partner vi destreggerete confondendo le idee e prendendo tempo. Le stelle vi consigliano di non scappare, affrontate però la situazione. Pesci, temerete di non essere all'altezza della persona che vi sta a fianco e così non vi comporterete spontaneamente. Dovreste cercare invece di avere più fiducia in voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimi a stare insieme ed iniziare questa domenica mattina, l'ultima di maggio, con Benny Ronca. Vi farò compagnia fino alle ore 9 e ascoltando tante belle canzoni d'amore, soprattutto a condividere tante emozioni che ci regaleranno queste splendide melodie di Romantica Radio. In regia ai motori di questa splendida astronave musicale di Romantica Radio, come sempre, c'è Simone Serpone, che saluto. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, per condividere i vostri pensieri e soprattutto i vostri programmi per questa domenica mattina. Fateci sapere tutto di voi, mi raccomando. Tra pochissimo partiremo con le news, quindi daremo uno sguardo su quello che accade nel mondo, e subito dopo partiremo con questo nostro percorso musicale mattutino con Bobby Solo, Se piangi se ridi, e Homo Sapiens con Due mele. Buon ascolto.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

E devo dire che anche per questa domenica mattina del 31 maggio la musica ha iniziato a girare nel modo giusto. Io sono Benny Ronca, staremo insieme per le prossime 3 ore, ascolteremo tante belle canzoni d'amore, per cui restate incollati alla radio per questo risveglio mattutino. Ma adesso lasciamoci cullare dalle prossime canzoni, che sono due brani che ci faranno battere il cuore. Bottega dell'Arte con la loro splendida Questa sera è per noi, e subito a seguire Riccardo Azzurri con la sua indimenticabile Amare te. Alzate il volume della radio, pochino però perché è ancora presto, ma rilassatevi e godetevi questo viaggio che è appena iniziato. Buon ascolto.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Sempre insieme su Romantica Radio per il dolce risveglio del mattino con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E adesso le prossime emozioni che ci regaleranno due canzoni di due artisti pazzeschi. Charles Aznavour con la sua intensa ed emozionante Devi Sapere, praticamente un capolavoro. Subito dopo invece ci sarà l'energia coinvolgente di Donatella Milani con la celeberrima Volevo Dirti, insomma una piata pazzesca per questo risveglio, per continuare meglio la nostra domenica mattina qui su Romantica Radio. Buon ascolto.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Questa radio è fantastica. Da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più. L'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere. Un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E anche per questa domenica mattina del 31 maggio il nostro telefono inizia a lampeggiare in maniera costante grazie ai vostri messaggi. Fateci sapere come passerete questa domenica, che programmi avete. 331 240 78 78. Tra pochissimo l'attesissimo appuntamento con l'oroscopo di Roberto, quindi se volete sapere come andrà la vostra giornata e la vostra settimana per amore, lavoro o fortuna, beh, restate sintonizzati perché l'oroscopo è lì dietro la angolo, lo ascolteremo tra pochissimi minuti. Ma adesso rituffiamoci nella grande musica di Romantica Radio con i Santa Rosa, con Ti Ricordi e subito dopo Roberto Soffici con la sua bellissima Strano Momento. Due canzoni magnifiche. Buon ascolto.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 31 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Cercherete la vicinanza di qualcuno che vi dia maggiore sicurezza. Preferirete la compagnia degli amici per non affrontare una discussione. Toro, avrete delle intuizioni particolarmente buone che vi aiuteranno nel quotidiano. Dovrete anche armarvi di pazienza e consolare il partner dalle sue delusioni. Gemelli, state forzando un cambiamento in modo un po' troppo precipitoso. Questo voler accelerare la situazione non farà altro che aumentare il vostro disorientamento. Cancro, avrete un entusiasmo coinvolgente che trasmetterete a tutte le persone che vi circondano. Avrete fascino e saprete conquistare il partner con la vostra dolcezza. Leone, finalmente comprenderete che avete trovato la persona giusta che condivide i vostri interessi. Per questo gli astri vi invitano a non bruciare subito le tappe come sarebbe il vostro solito. Vergine, dovrete cercare di valorizzare di più gli aspetti positivi del partner e non concentrarvi nel voler cambiare quelli negativi. Vi state comportando da egoisti. Bilancia, vi sentirete particolarmente stanchi a causa dello stress a cui vi sottoponete tutti i giorni. Sarete invece felici per l'armonia raggiunta con il partner e glielo dimostrerete. Scorpione, lo sblocco improvviso di una situazione difficile che sembrava non avere soluzione vi lascerà a bocca aperta e la vostra confusione che ne seguirà eliminerà le vostre certezze. Sagittario, sarete al massimo della felicità per l'affiatamento straordinario che si stabilirà tra voi e la persona amata. Sentirete che il legame si sta trasformando in vero amore. Capricorno, un malinteso vi porterà a riconsiderare le situazioni che avevate dimenticato. Dovrete tornare sui vostri passi e rivedere le vostre posizioni. Acquario, di fronte alle continue richieste del partner vi destreggerete confondendo le idee e prendendo tempo. Le stelle vi consigliano di non scappare, affrontate però la situazione. Pesci, temerete di non essere all'altezza della persona che vi sta a fianco e così non vi comporterete spontaneamente. Dovreste cercare invece di avere più fiducia in voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E abbiamo appena riascoltato l'oroscopo di Roberto e se non siete rimasti soddisfatti da quanto vi hanno detto le stelle, non vi preoccupate, ci penseremo noi di Romantica Radio a farvi stare bene con le nostre melodie romantiche. E il tempo vola perché siamo arrivati nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. Le prossime canzoni, due canzoni romanticissime, Ronan Keating con la sua When You Say Nothing Roll e a seguire Eros Ramazzotti con Un'altra te, un inizio d'ora da brividi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma che meraviglia questa collection Canta Napoli, è un appuntamento fisso di Romantica Radio che ci regala quelle emozioni e quelle melodie senza tempo che solo la canzone napoletana sa trasmettere dritta dritta al cuore di tutti noi. E allora siamo sempre qui in diretta domenica mattina del 31 maggio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia, che già sta preparando le prossime bellissime canzoni, due brani di rara bellezza. Adesso arriva Piero Cassano, il fondatore storico dei Maitia Bazar, con la sua Non arrenderti mai, e subito dopo un altro monumento della musica che con la sua voce inconfondibile ha fatto sognare intere generazioni, Adamo con la sua Non voglio nascondermi. Beh, adesso mettetevi comodi perché la grande musica di Romantica Radio continua. Buon ascolto.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Sempre insieme in questa splendida domenica mattina del 31 maggio con Benny Ronca e con Simone Serpone in regia, che è ai comandi della nostra macchina del tempo musicale che viaggia attraverso le emozioni che ci regalano queste splendide melodie d'amore e di romantica radio. E a proposito del nostro viaggio, ci teniamo a ricordarvi, lo facciamo molto spesso da questi microfoni, che Romantica Radio vi segue ovunque e anche con ogni tecnologia, perché siamo presenti non solo in FM e in DAB, ma anche in televisione sul canale 788 del digitale terrestre, quindi potete anche guardarci, sbirciare quello che facciamo nella radio. Questo al momento soltanto per le regioni Calabria, Basilicata, Lazio e Campania. Potete ascoltarci anche grazie alla nostra app ufficiale, che potrete scaricare se non l'avete ancora fatto sul vostro smartphone, così ci porterete ovunque. E poi siamo anche in streaming con romanticaradio.it e con gli smart speaker Alexa. Basta dire avvia Romantica Radio e il gioco è fatto. Le prossime canzoni: Riccardo Cocciante con Primavera e Iva Zanicchi con Zingara. Buon ascolto.

0: pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, vi adoro.
1: Ciao romantica, sei la panacea della mia anima, appiani tutti i contrasti. Ciao romantica.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma che bella domenica mattina che stiamo passando insieme su Romantica Radio, e grazie soprattutto ai vostri messaggi che ci stanno arrivando numerosissimi. Mi raccomando, continuate a scriverci 331 240 78 78. Ma c'è un altro modo per restare in contatto con noi, quale? Ma quello di andarci a cercare nei social, su Facebook, Instagram e TikTok. Così potete entrare a far parte della nostra famiglia, della nostra community, e magari sbirciare dietro le quinte, commentare tutto quello che volete 24 ore su 24. Quindi fate questa cosa, mi raccomando. Le prossime canzoni: Maurizio Arcieri con Prima Estate e Albano e Romina Power con Nostalgia Canaria.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex.
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 31 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Cercherete la vicinanza di qualcuno che vi dia maggiore sicurezza. Preferirete la compagnia degli amici per non affrontare una discussione. Toro, avrete delle intuizioni particolarmente buone che vi aiuteranno nel quotidiano. Dovrete anche armarvi di pazienza e consolare il partner dalle sue delusioni. Gemelli, state forzando un cambiamento in modo un po' troppo precipitoso. Questo voler accelerare la situazione non farà altro che aumentare il vostro disorientamento. Cancro, avrete un entusiasmo coinvolgente che trasmetterete a tutte le persone che vi circondano. Avrete fascino e saprete conquistare il partner con la vostra dolcezza. Leone, finalmente comprenderete che avete trovato la persona giusta che condivide i vostri interessi. Per questo gli astri vi invitano a non bruciare subito le tappe come sarebbe il vostro solito. Vergine, dovrete cercare di valorizzare di più gli aspetti positivi del partner e non concentrarvi nel voler cambiare quelli negativi. Vi state comportando da egoisti. Bilancia, vi sentirete particolarmente stanchi a causa dello stress a cui vi sottoponete tutti i giorni. Sarete invece felici per l'armonia raggiunta con il partner e glielo dimostrerete. Scorpione, lo sblocco improvviso di una situazione difficile che sembrava non avere soluzione vi lascerà a bocca aperta e la vostra confusione che ne seguirà eliminerà le vostre certezze. Sagittario, sarete al massimo della felicità per l'affiatamento straordinario che si stabilirà tra voi e la persona amata. Sentirete che il legame si sta trasformando in vero amore. Capricorno, un malinteso vi porterà a riconsiderare le situazioni che avevate dimenticato. Dovrete tornare sui vostri passi e rivedere le vostre posizioni. Acquario, di fronte alle continue richieste del partner vi destreggerete confondendo le idee e prendendo tempo. Le stelle vi consigliano di non scappare, affrontate però la situazione. Pesci, temerete di non essere all'altezza della persona che vi sta a fianco e così non vi comporterete spontaneamente. Dovreste cercare invece di avere più fiducia in voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: E così abbiamo appena riascoltato l'oroscopo di Roberto. Beh, spero che le stelle vi abbiano regalato delle buone notizie per questa domenica del 31 maggio. E il tempo intanto è volato, perché siamo entrati nella terza ora di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio con Benny Ronca. Staremo insieme ancora un pochino adesso, o meglio tra pochissimo potete provare a conquistare uno dei nostri gadget, quindi mi raccomando, scrivetevi il nostro contatto da qualche parte, 331 240 78 78, così non perderete tempo a trovarlo, a pensarci su, perché dovrete essere velocissimi, mi raccomando. E intanto vi ricordo ancora una volta che noi siamo presenti anche sul canale ufficiale di YouTube, per cui andateci a cercare anche lì, perché troverete tante raccolte musicali, compilation, interviste, tante produzioni belle di Romantica Radio. Iscrivetevi, tanto è tutto gratuito, ed attivate anche la campanellina. Le prossime canzoni: Dean Martin con Everybody Loves Somebody e Giardino dei Semplici con Tamburino.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E finalmente ci siamo, è arrivato il momento più atteso della mattina e anche più divertente, direi, che è quello di mettervi alla prova, quindi di testare la vostra velocità con nomi, cose e città. Chissà quante volte lo abbiamo fatto quando eravamo bambini o ragazzi, quindi ritorneremo indietro nel tempo. Vi va di rifarlo qui con noi adesso? Vi metterò alla prova, quindi pronti con la tastiera dello smartphone, posate tutto quello che avete tra le mani, mi raccomando mettetevi in stand-by, che adesso è arrivato il momento di provare a conquistare uno dei nostri gadget. Allora, adesso faremo girare la ruota di nomi, cose e città e vedremo su quale categoria e lettera si ferma. Simone, se sei pronto, facciamola girare la ruota adesso. Stop, la ruota ha deciso. La categoria di oggi è frutta e la lettera estratta è la lettera F di Firenze. Quindi, amici romantici all'ascolto, dovete essere super veloci. Pensate al nome di un frutto che inizi con la lettera F ed inviatecelo immediatamente con un messaggio WhatsApp al 331-240-7878. Oh, attenzione, ricordatevi di mettere il vostro nome e cognome e anche la località, o meglio l'indirizzo, va bene? Intanto adesso vi faccio ascoltare Johnny Dorelli con la sua Bugiardo amore mio e Enzo Andriello con Un angelo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Ieri, intervistato da Fox News, il presidente americano ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare. E Trump torna a prendere di mira il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois. Basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte, ha detto ieri Leone. Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Attacco russo su Chernihiv nella notte, un morto. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. Quattro i feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 gli agenti feriti. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ed eccoci rientrati subito dopo le news di Romantica Radio e adesso ci rituffiamo subito nella musica e nelle grandi storie. Tra poco intanto ritorneremo a viaggiare grazie alla nostra rubrica Tuttavia la città, che è il nostro spazio speciale dedicato alle canzoni che raccontano, che celebrano e che fotografano anche i luoghi e le città più belle del mondo. Bene, in questa puntata, amici miei, si vola oltre Manica, la nostra ruota del mappamondo si ferma, ci porterà dritti, pensate un po', a Londra, e ci andremo con un ritmo travolgente che è quello della Electric Light Orchestra. Quindi siamo nella disco rock con Last Train to London, ne ascolteremo un pezzettino più tardi in questa rubrica. Allora preparate le valigie anche per questa domenica mattina, anche se purtroppo soltanto in maniera virtuale, ci arriveremo magari col pensiero. Le prossime canzoni: Nada con Cuore Stanco e Melissa Manchester con Don't Cry Out Loud. Buon ascolto.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Tra i brani dedicati a una città non possiamo non ricordare Last Train to London, brano degli Electric Light Orchestra. Probabilmente uno dei brani più da pista del gruppo. Al di là delle città, il significato implicito del testo è legato alle ultime occasioni. Il Last Train è proprio questo, un momento decisivo da non lasciarsi scappare, una scelta da fare. Ma perché Londra? È la destinazione finale dell'ultimo treno, inteso come simbolo del movimento conseguente proprio alle decisioni prese.

0: Il brano racconta di un incontro avvenuto nel corso di una notte e la necessità di prendere al volo una decisione per non perdere un'occasione importante. L'album da cui è tratto, Discovery, rappresenta una sorta di svolta disco nella carriera degli Electric Light Orchestra, fino a quel momento conosciuti soprattutto per il rock orchestrale.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: strada, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
1: Da Ciro e Rosanna.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Romantica Radio, sono Natalina da Messina. La vostra musica mi fa stare proprio benissimo. Una buona giornata a tutti.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: E siamo arrivati al traguardo anche per questa domenica mattina del 31 maggio. Devo dire che le lancette corrono velocissime quando si sta bene insieme, e lo siamo stati fin dalle prime luci dell'alba. Abbiamo condiviso come sempre tante emozioni che ci hanno regalato le splendide melodie di Romantica Radio. Tra pochissimo ci sarà Simonetta, quindi proseguirete questo percorso musicale. Lei continuerà a farvi battere il cuore con le sue canzoni, con la sua playlist. Mi raccomando, restate incollati alla radio. Grazie a quanti ci hanno scritto anche per questa mattina, continuate a farlo per tutta la giornata, mi raccomando. In regia saluto Simone Serpone, che come sempre è stato al comando della nostra macchina del tempo, e Beni Ronca vi dà appuntamento al prossimo weekend. Ne apriremo un altro insieme a partire da sabato alle ore 6. Intanto vi lascio con le ultime due canzoni bellissime, Marco Masini con Raccontami di te e un incredibile Franco Califano con Io non piango. Buona domenica da Beni Ronca, ciao.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buona domenica, amici romantici, buona domenica e buon lungo weekend. Non dimentichiamo, attenzione, che oggi è 31 maggio, domani è 1 giugno e poi viene il 2. Quindi beati voi se avete deciso di fare questo lunghissimo weekend, che ne so, al mare, in montagna, ai laghi, in campagna o anche a casa, purché vi stiate rilassando, e io ve lo auguro di cuore. Intanto noi vi facciamo compagnia per 4 ore, da questo momento fino alle 13 siete con Simonetta, con tutte le tantissime cose che abbiamo da fare, e quindi partiamo subito con la nostra musica, perché arrivano Mattia Bazzar con Souvenir e subito la bellissima Ti avrò di Adriano Celentano.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Il romantico weekend di Romantica Radio con il nostro Benny che vi ha fatto compagnia fino a poco fa, Simonetta, Simone Serponi in regia, insomma, che dire, abbiamo veramente una bella squadra che vi fa compagnia H24, quindi ovunque voi siate godetevi ovviamente la nostra compagnia, la nostra musica, le nostre chiacchiere, notizie e i vostri messaggi, e non dimentichiamo che voi siete protagonisti al 331 240 78 78. State lì perché oggi, come sempre, ci sono tanti appuntamenti da non perdere, per esempio torna Nomi, Cose, Città e avrete la possibilità, partecipando, poi ve lo spiego dopo e per i pochissimi che non lo sapessero, avrete la possibilità di portare a casa i nostri gadgets, va bene? Intanto vi regaliamo Laura Luca con Baci Baci e subito Edoardo Bennato, Ogni Favola è un Gioco.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio con Simonetta fino alle 13. Allora diamo un attimo uno sguardo alle cose importanti di oggi. Ebbene sì, perché dunque che cosa c'è da ricordare di molto importante? Oggi si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per incoraggiare l'astensione da tutte le forme di consumo di tabacco, ed è anche la Giornata Nazionale del Sollievo, promossa in Italia per diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale. Mamma mia, ogni giorno dovrebbe essere una giornata nazionale del sollievo. Ma intanto facciamo anche gli auguri a Brooke Shields, che è nata il 31 maggio del 1965. Auguri a questa splendida donna. Allora sapete che facciamo? Dedichiamo a tutti voi che ci state ascoltando Tutta mia la città di Equipe 84 e Patti LaBelle. Questa è On My Own.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate erano bei tempi. Tiro le vostre canzoni, mi fanno sentire giovane. Grazie.
1: Romantica, sono Meina Danola, siete il cuore della giornata. Grazie di esistere.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

allora, amici romantici, posso farvi una confidenza? Quando sento i vostri messaggi, no? Quelli che arrivano al 331-240-7878 qui a Romantica Radio, io veramente mi si apre il cuore, perché siete portatori sani di buon umore, fatevela dire questa cosa. Salutiamo intanto anche Enrico che scrive da Napoli, in questo momento sta lavorando, dice: sono nel mio studio ma con voi in sottofondo mi rilasso e lavoro meglio. Grazie caro Enrico, siamo veramente molto molto contenti in questo caso, eh? Continuate anche voi a scrivere i vostri messaggi. Nel frattempo noi continuiamo con Tra i fiori rossi di un giardino di Dick Dick, e subito c'è Mal, questa Essence.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E ben ritrovati amici romantici, questa è la seconda ora con Simonetta. State lì, adesso facciamo un giro in Italia sulla base della diffusione dei cognomi. Parleremo di cognomi d'Italia, va bene? Prima però ascoltiamo Una sigaretta in due di Zucchero Filato e subito Rettore, questa è Io o Te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, amici romantici, siete curiosi di sapere quali sono i cognomi più diffusi in ogni regione? È un po' complicato, però facciamo una carrellata velocissima. Allora, in Abruzzo i cognomi più diffusi sono Felice, D'Alessandro e D'Angelo; in Basilicata, Greco, Colangelo e Pace; in Calabria, amici calabresi, amici calabresi, Perri, Ferraro e Romeo; in Campania, Sorrentino, Ferrara e Coppola. Non lo so, vabbè. In Emilia Romagna, Montanari, Barbieri e Fabbri. Proseguiamo con il Friuli Venezia Giulia, dove troviamo Fabbro, Mauro e Furlan. Andando invece nel Lazio, troviamo tra i cognomi più comuni De Santis, Proietti e De Angelis. In Liguria i cognomi più diffusi sono Pastorino, Bruzzone e Parodi. In Lombardia, Cattaneo, Riva e Sala. Nelle Marche, Moretti, Vitali e Marinelli. Mi sembra di star dando una formazione di una squadra di calcio. Va bene, ci fermiamo un attimo, abbiamo fatto una carrellata velocissima, ma iniziamo a capire se vi ci ritrovate o se secondo voi non è così. Nel frattempo prendiamo fiato e ascoltiamo Lasciamo Stare di Peppino Di Capri e Just Once. Lui è Quincy Jones.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort. Ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis, malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. È quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma. Passerella finale per Vingegaard. E in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Allora, amici romantici, siete pronti a scoprire quali sono gli altri cognomi più diffusi in Italia? Stiamo andando, lo avrete notato, in ordine alfabetico con le regioni. Siamo arrivati al Molise, dove troviamo Testa, Lombardi e Iorio. In Piemonte, Barbero, Ferraris e Ferrero. In Puglia, Leo, Lorusso e Santoro. In Sardegna, Piras, Pinna e Sanna. In Sicilia, Caruso, Lombardo e Messina. Andiamo in Toscana, dove i cognomi più diffusi sono Gori, Martigni e Innocenti. In Trentino Alto Adige, Co, Pickler e Mair. In Umbria, Moretti, Rosati e Proietti. In Val d'Aosta, Favre, Serise e Val. In Veneto, Trevisan, Sartori e Dalla. Bene, vi ci ritrovate? Io vi dico subito, per esempio, che in Campania, secondo me, uno dei più diffusi è Esposito, ma non l'ho trovato. Bene, se avete qualche smentita da dare, fate pure al 331-240-7878, così ci confrontiamo, va bene? Ascoltiamo però nel frattempo Occhio a Mandorla di Rossano, È solo con l'anima mia, e lui è Marco Armani.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Io vi sento, vi ascolto da un bel po'. Sono Rita e per me siete diventati una droga. Vi ascolto sempre, a casa, in auto, siete la nostra droga, di me e mio marito.
1: Sempre il vostro Claudio, affezionato, Romantica Radio. Sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora, mentre la seconda ora con Simonetta sta per volare via, io mi diverto molto a leggere i vostri messaggi. Per esempio, Luca, Giovanni, Francesco, Mario e Antonella mi dicono, a proposito della campagna, siete attentissimi, Esposito dove lo mettiamo? Eh beh, grazie, però ragazzi, ve l'ho fatto notare anche io. Però si sa, no? A volte le statistiche, insomma, non sempre rispecchiano proprio fedelmente la realtà. Va bene, continuate a raccontarci, se magari questa statistica ha dimenticato qualche cognome famoso nelle vostre regioni. 331 240 78 78. Intanto calmiamo gli animi e ascoltiamo la bellissima Mille e una sera dei Nomadi e subito Guido Renzi. Questa è Amica Mia.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E ben ritrovati, buona domenica, buon romantico e lunghissimo weekend a quanti hanno avuto la fortuna di andare fuori. State con noi perché saremo insieme fino alle 13 con Simonetta, che adesso vi fa ascoltare Alejandro Baldi, Come le stagioni, e subito Marcella Bella. Questa è E quando?

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: mescolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

amici romantici, ben ritrovati. Sapete che stavo dando uno sguardo a quelle che sono le mete più, come dire, gettonate per questo ponte del 2 giugno? Ce ne sono tantissime. Per esempio, non so, parlando appunto di Marostica, no? Che è un piccolo gioiello dove il tempo sembra rallentare, appunto in provincia di Vicenza, pare che ci sia una grossa affluenza di turisti. Se invece facciamo un salto giù in campagna, una delle mete più gettonate sembrerebbe essere Santa Maria di Castellabate. E ancora c'è Volterra in Toscana, e poi c'è chi si sposta e pare che in Europa, vicino a noi, ci sia Limoges in Francia. Allora voi ditemi, dove siete andati? Siete rimasti a casa? Io sì. Siete, non lo so, a casa di amici in campagna, al mare, in montagna? Raccontateci dove state trascorrendo questo weekend e se ne avete approfittato per rilassarvi. Ma ci si rilassa anche con la musica, ovviamente, di Romantica Radio, per cui ascoltiamo Geppi & Geppi con Blu e subito Belle le tue labbra, e lui è Luca.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora amici, vi piace cantare con Canta Napoli? E vi ricordo che le nostre collection a cura di Benny le trovate sul nostro canale YouTube, dove potete veramente trovare tanti contenuti e magari, ecco, ritrovare qualcosa che vi siete persi durante la nostra diretta, va bene? Quindi il canale YouTube di Romantica Radio è sempre lì con tutte queste chicche che potete ascoltare come, dove e quando volete. Nel frattempo Simonetta vi regala Giulia e Giulia con Noi Due e l'Amore, e subito una canzone spettacolare di Luigi Tenco, che è stata anche magistralmente reinterpretata, diciamolo, per esempio da Giusy Ferreri, ma la versione originale ha sempre il suo grandissimo fascino. Stiamo parlando di Ciao Amore Ciao.

0: venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
1: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, mentre ci avviciniamo a grandi passi verso l'ultima ora insieme, fatemi salutare Filomena che dice: cara Simo, io sono rimasta a casa. Lei ci scrive dalla provincia di Caserta: questo fine settimana ne sto approfittando per rilassarmi, ma non sono andata fuori, quantomeno mi risparmio il traffico. Cara Filomena, posso dirti una cosa? Hai perfettamente ragione, perché questi sono i weekend durante i quali si sposta il mondo, quindi noi ce la godiamo soprattutto con la musica di Romantica Radio e ci rilassiamo, va bene? Allora, per te e per tutti gli amici che ci ascoltano, arriva Firenze di Ivan Graziani e subito Alberto Cheli. Questa è Passerà.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Firenze.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E allora abbiamo tagliato anche il traguardo dell'ultima ora insieme, nel senso che da questo momento in poi inizia il countdown, perché Simonetta è ancora con voi, ma fino alle 13. Ben arrivati, ben ritrovati amici romantici. Allora, certo, alle 13 però non vi lascio soli, perché arriva il Baga, mentre il nostro Simone Serpone continuerà a dirigere, come dire, tutta l'orchestra di Romantica Radio. Siete pronti? Tra poco c'è l'appuntamento con Nomi, Cose e Città, e poi arriva ancora Tutta mia la città, ma prima Limousine con Malgrado te, Malgrado noi, e subito Michele Zarrillo. Questa è Sarabanda.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E come promesso, noi siamo prontissimi a girare la ruota per scoprire l'abbinamento che ci permetterà di portare a casa uno dei gadget di Romantica Radio. Siete pronti? Giriamo. 3, 2, 1, via! Ma guarda come siamo romantici, parliamo di fiori, fiori con la A. Il primo che scrive un nome di fiore con la A al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadgets. Forza, un fiore con la A al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Un saluto dalla redazione. Un morto e un ferito grave, questo è il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice gli investigatori, la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola. La donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela a Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leao e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora salutiamo come sempre gli amici della redazione e vi do il benvenuto se vi siete sintonizzati soltanto in questo momento. Ancora un po' di tempo per rimanere con me, ma attenzione perché c'è un'altra chicca che ci aspetta. La porti un bacione a Firenze. Salutiamo tutti gli amici toscani. Perché? Perché questa canzone di Edoardo Spadaro sarà la protagonista tra poco di Tutta mia la città. Arriveremo a questo appuntamento in compagnia di Drupi e la sua Sereno è e subito Noi due nel mondo e nell'anima nell'interpretazione di Riccardo Fogli.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Torniamo indietro al 1939 con una delle canzoni forse più rappresentative della Firenze sentimentale, quando Edoardo Spadaro cantava «La porti un bacione a Firenze». La canzone, di tradizione popolare, con un italiano con inflessioni toscane, è un messaggio semplice e affettuoso verso la città di Firenze, da parte di chi ne è lontano. Qui la città è dolce, accogliente e senza contrasti.
3: La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze.

0: Firenze, se la rivedo glielo renderò.
1: Il tema centrale del brano è dunque la nostalgia, affettuosa e calda, con un ritmo leggero e un'interpretazione mai triste. Firenze dunque diventa casa, ricordo e identità. La canzone ha avuto una grande diffusione popolare, per anni è stata addirittura cantata in strada.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
1: Romantica, sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, amici romantici, grazie per essere stati con noi. Ovviamente arriva subito dopo di me il bug, saluto Simone Serpone, mi raccomando, godetevi questo fine settimana se siete in vacanza, se non potete domani tornate al lavoro non fa niente, intanto però c'è la domenica e ce la siamo goduta un pochettino, no? Spero per voi che vi stiate riposando. Allora, Simonetta vi saluta, vi augura una splendida giornata, con voi appunto il bug, Simone Serpone, noi ci risentiamo sabato a partire dalle 9, sabato siamo già nel mese di giugno, il mese dell'estate. Buona domenica a tutti, ciao!

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Certo che l'applauso di incoraggiamento ci vuole assolutamente sempre, ecco, poi in questi giorni in cui a me mi piace poi molto lamentarmi, come credo la maggior parte dei maschi sulla faccia della terra, quando no, non siamo in forma, siamo veramente dei rompiscatole, giusto, perfetto. Allora in questo caso confermo assolutamente una regola che è quasi silenziosa, insomma, che è data assolutamente per scontata. Saluto Simonetta De Chiara, che può dare conferma che io con lei non mi sono fortunatamente lamentato del mio stato, lo sto prendendo anche naturalmente in un certo qual modo anche a ridere, poco, però un po' sì, assolutamente, di conseguenza, anzi saluto Simonetta, grazie Simonetta di averci accompagnato fino a questo momento. 4 le ore a mia disposizione, si comincia dall'ora di pranzo, si va avanti fino a quella della merenda, carichi di un sacco di bella musica. Fra poco Elton John con Sorry Seems to Be the Hardest Word, subito Mario Lavezzi, Giulia Fasolino e Dolcissima.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga. Io ho rimosso tutta una serie di situazioni, come il fatto che oggi è l'ultimo giorno di questo mese di maggio e dicevo che mi crea ansia perché quando il tempo è bello, le giornate sono più lunghe, ecco, sembra che queste 24 ore durino meno. Adesso non sto a cavillare su quanto, per fortuna a distrarci le nostre collection, in questo caso dedicata al grande repertorio classico Partenope in Canta Napoli. Poi attenzione perché da domani rivoluzione e sarà un'altra nostra collection, non vedo l'ora di scoprirla. Fra poco sentiremo anche Michele con Ti ringrazio perché, subito Claudio Baglioni con Ragazza di campagna.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica Radio, buona domenica, è una di quelle giornate in cui io dico le cose a spizzichi e bocconi, un po' perché sono distratto, un po' perché è bene, insomma, strategicamente dare colpa al cambio di stagione. Sto cambio di stagione non finisce mai, poi mettiamoci anche il troppo caldo, anche quello naturalmente distrae, per cui ti scordi delle cose e poi forse non è proprio così, ma lasciamo stare, ecco, non rigirerei il coltello in quella piaga, ma non mi sono chiaramente concentrato sul fatto che 331 240 78 78, attraverso WhatsApp, vi permette di essere in contatto con noi in tempo reale, ed è una cosa fondamentale perché i nostri ascoltatori romantici sono assolutamente parte integrante della nostra squadra. Vi aspettiamo. Intanto Anna e Johnny fra poco ci accolgono con Io ti amerò, subito gli Harmonium di Bambina mia.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

silenzio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

silenzio assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento.

0: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti. Ciao ciao.
1: Romantica Radio, sei unica, mitica. Con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siete su Romantica Radio con il Baga, buona domenica, parliamo di profilazione. Ve la spiego in un linguaggio molto semplice, no? Allora, guardi un oggetto, un paio di scarpe, un paio di pantaloni, una felpa o quello che vi pare naturalmente su Google. Improvvisamente, tornando all'interno delle vostre pagine social, vi ritrovate la pubblicità di articoli simili o magari proprio degli articoli di quell'azienda che avete cercato su Google. Quella è la profilazione che la rete fa alla faccia nostra, in barba la nostra privacy, ma non è mica finita là. Non so, con me si sono fissati probabilmente da qualche parte, c'è la mia età, anche perché io per esempio sui social, se date un'occhiata cercando Roby Hobby Bagazzoli, lì trovate naturalmente la mia pagina ufficiale, c'è scritto quanti anni ho, non mi vergogno, anche perché li porto discretamente, per cui lo faccio anche con più leggerezza. Continuano ad arrivarmi pubblicità a casa attraverso l'email, naturalmente, dei montascale. Cioè, io deambulo ancora, volevo rassicurare tutti coloro che producono questa macchina fantastica per persone che ne hanno assolutamente bisogno. Ho la fortuna di abitare ad un piano terra rialzato, ci sono 3 gradini, però ancora vi giuro cammino, ne sa qualcosa il mio cane che mi fa camminare 2 ore al giorno, per cui basta con sto montascale, vi prego. Fra poco Toto Cotugno, Azzurra Malinconia, subito John Lennon con Imagine.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Questa è Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. Buona domenica, volevo salutare quelli che utilizzano questo particolare orario, magari questo particolare momento per fare un po' di cose a casa, non a caso ma a casa. Non so, io per esempio sono inseguito oramai da settimane da una montagna di panni da stirare da buon single, prima o poi dovrò prenderli in considerazione prima che si arrivi alle aggressioni. Ma a parte questo, mi volevo rivolgere a quelle persone che un po' come me, ecco, io per esempio ho approfittato stamattina, mi preparo un po' di cose che mi possono essere utili nel corso della settimana, perché non abbiamo mai tempo, e le metto in congelatore, verdure cotte, insomma, sughi già pronti, per cui non è che perdi tempo, no? Comunque devi ottimizzare, perché perdere tempo davvero assolutamente mai, questo non esiste quando ci si prende cura di se stessi. E allora, intanto, buon lavoro, ritorniamo alle cose che ci accarezzano il cuore fra poco. Massimo Ranieri con Io di più, subito c'è Alice con Per Elisa. Roma.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Siete su Romantica Radio, buona domenica, sono il Baga, vi sto accompagnando verso le 17 di questo ultimo weekend del mese di maggio. I vostri saluti arrivati al 331 240 78 78. Gabriele da Foggia mi ha scritto: non esiste un giorno splendente senza Romantica Radio, e questa cosa ci fa piacere assai. Saluto anche Giulia da Milano, lei scrive che ogni giorno i pazienti dello studio del dentista dove lavora fanno sentire Romantica Radio per spezzare la tensione. Quindi non è solo una questione di cuore, no? È anche una questione di anima. Vi prendiamo per l'anima e vi facciamo anche rilassare nei momenti più complicati, come lo studio di un dentista. Insomma, non è proprio una passeggiata. Bea da Cesena: da quando ti ho scoperto sei la mia prima nota musicale la mattina e l'ultima prima di rientrare a casa, cara Romantica Radio, dopo una giornata di lavoro. Grazie Bea, sei gentilissima, salutami Cesena. Poi Mattia da Napoli: grazie di esistere, cara Romantica Radio. E così dice assolutamente tutto. A proposito di emozioni, fra poco cantiamo con Lucio Battisti la canzone del sole, subito Eros Ramazzotti con La luce buona delle stelle.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siete su Romantica Radio, la radio che vi regala emozioni, il rifugio dal logorio della vita moderna, insomma siamo veramente, no, anche un relax se siete in uno studio di un dentista, come ci ha raccontato poco fa una nostra ascoltatrice milanese, e quindi preparatevi sempre a sequenze che accarezzano l'anima. Fra poco ritroveremo nella prossima sequenza Sergio Endrigo. Ammetto che è stato un po' fuori, no, dal mio target, dalla mia fascia d'età, sì, lo ricordo, ma è una cosa piuttosto marginale, ero molto piccolo in questo caso. Sergio Endrigo è in realtà uno dei più grandi cantautori italiani, e fra le canzoni meravigliose che ci ha lasciato c'è questa Io che amo solo te. Subito Celeste con Lascia che sia.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
1: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Roma.

Siete su Romantica Radio, buona domenica insieme al Vaga fino alle 17. Volevo salutare gli studenti. Stavo dando un'occhiata al calendario e mancano 18 giorni all'esame di maturità. Non sto facendo questa strategia per creare del terrore, che poi ammortizziamo naturalmente con le carezze della nostra musica, ma perché uno ci arriva anche con un po' di pensiero, no, a quel momento. Ed una delle cose più scoccianti che possano succedere è incontrare persone che ti dicono: ma va, ma cosa vuoi che sia l'esame di maturità? L'esame di maturità lo abbiamo vissuto tutti con una grandissima tensione che è normalissima. Cercate naturalmente di controllarla, perché la tensione naturalmente gioca a volte anche brutti scherzi. Allora concentratevi sulla nostra musica. Fra poco Roberta Voltolini con Stella, subito Piccole Ore e Donna insieme a me.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: La domenica su Romantica Radio è sempre una grande festa, direi, e soprattutto sequenza dopo sequenza ritroviamo canzoni naturalmente che hanno fatto da colonna sonora anche alla nostra vita. E fra poco ritroveremo uno dei più grandi rappresentanti della musica carioca. Mi sto riferendo a Tocchino. La canzone che ritroveremo è l'ormai, direi, iconica Acquarello. Prima Leano Morelli con C'è mancato poco.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Romantica Radio, siete insieme al Baga, buona domenica, abbiamo canticchiato, sono certo di questo, insieme a tanti altri ascoltatori romantici, uno dei pezzi della nostra collection dedicato al repertorio Partenope nello spazio che si chiama Canta Napoli. Attenzione perché sto per lanciare un altro dei nostri sondaggi. La domanda a cui, ricordo, le risposte vanno date al 331-240-7878 è: cosa non può mancare alla vostra domenica pomeriggio? Scatenatevi, io vi aspetto. Fra poco ritroveremo intanto i Vazzanicchi con Testarda, io la mia solitudine. Subito Bertin Osborne con Eterno.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cronaca: due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia d'Ostia a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi a bordo dell'auto in fuga invece sono stati arrestati. A Guastalla, Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee in uno dei giardini dell'oratorio della Basilica di Pieve, riportando ecchimosi ed una frattura allo sterno con una prognosi di 15 giorni. Alcuni ragazzini presenti hanno ripreso la scena facendo il tifo e incitando alla violenza. La ragazza non aveva detto nulla in famiglia finché la madre non ha ricevuto i video e ha sporto denuncia. MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello sul podio insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia, quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica ed è a più 17 su Martini e a più 39 su di Gian Antonio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga, vi sto accompagnando verso le 17, parliamo di una cosa veramente specifica, il bollino che è sulla frutta, non quello famoso blu, no, assolutamente, mi volevo concentrare su quello che è il bollino che è sulle mele, no? Ecco, c'è qualcuno che ha avuto un'intuizione geniale, perché volevo sottolineare per esempio che non va gettato con le bucce delle mele, della frutta sbucciata naturalmente all'interno dell'umido, ma andrebbe staccato religiosamente e buttato nell'indifferenziato. Mi ricordo che sto parlando del bollino della frutta. Adesso fortunatamente qualcuno ha pensato di farlo commestibile, per cui, anche perché mi è capitato per distrazione, credo un paio di volte anche di averlo mangiato, sono ancora in vita, però voglio dire, ecco, se è commestibile meglio, così non ci preoccupiamo più di niente e via così. Fra poco i vicini di casa con 15 anni, meravigliosa, subito Rita Pavone con Come te non c'è nessuno.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
1: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Domenica pomeriggio su Romantica Radio con il Baga, un'occhiata alle risposte del nostro sondaggio. Cosa non può mancare nella vostra domenica pomeriggio? Claudia da Salerno: siccome un forte raffreddamento mo va, facciamo ovviamente coppia da questo punto di vista. Oggi resto a casa, qualcosa di caldo e un buon libro dalla pila di quelli comprati lo scorso anno che non ho ancora avuto il tempo di leggere. Ecco, siamo anche da quel punto di vista in sintonia, Claudia. Grazie comunque. Francesco da Reggio Calabria: relax in giardino distesi sui lettini sonnecchiando e pronti poi con i figli per fare un po' di giochi col pallone, insomma, ecco che meraviglia. Paola da Roma: gli amici e la prima giornata di spiaggia ufficiale, immancabile, partita a 1. Grande. Poi Angelo da Pomezia: le partite di calcio di mio figlio Marco e io che faccio il tifo dalle tribune con mia moglie. E immagino l'imbarazzo di Angelo, perché insomma i figli poi quando sono in campo, ecco, sono sempre imbarazzati del tifo dei genitori. Loredana: siamo a Napoli, il mio è un po' un dramma domenicale, stiro le camicie e penso alla sveglia di domattina, tutto così, prenditi ancora un po' di tempo, no, su, fai le cose con calma, anzi rilassa con le buone sensazioni che vi regala la musica di Romantica Radio. Vincenzo Spampinato fra poco e Ci sei tu, subito Raffaella Carrà con E salutala per me.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica Radio, siete insieme al Baga, bentrovati, buon weekend. Parliamo della Croisette, dell'appuntamento naturalmente immancabile con Cannes. Quest'anno è arrivato alla 79esima edizione, si sono ormai spenti gli echi perché si è già chiusa, però c'è da dire, se qualcuno dovesse chiedere in giro che cos'è che vi è rimasto impresso di quest'ultima grande edizione, la risposta potrebbe essere il red carpet e soprattutto i capelli di Demi Moore, che si è presentata con una capigliatura decisamente, insomma, da signora âgée, ha tolto questa sorta di capello iconico lungo, nero corvino, e si è presentata con tutti dei boccoli che sembrava più Candy Candy, ed è successo veramente il finimondo. Non ci abbiamo niente da fare, che dobbiamo criticare qualunque cosa. Fra poco gli America, quelli della fase anni 80, con una canzone bellissima, ovvero Survival, subito i Collage con Un'altra estate.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Romantica Radio, buona domenica, pronti per la grande sfida? Diciamo che sapete un po' tutti le regole di nomi, cose e città, quindi pronti? Vediamo quale sarà l'abbinamento girando la ruota. Possiamo andare? Grazie! Allora, attenzione, nomi con la J, ripeto, nomi con la J. Il primo che scrive la soluzione al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Vi aspettiamo!

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Buona domenica da Romantica Radio, stiamo per fare un altro dei nostri viaggi, vi sto per portare in un'altra delle nostre città, anzi tutta mia la città, che è la rubrica che racconta la storia delle canzoni ispirate da una città nello specifico, il cui nome compare poi nel titolo della canzone stessa. Fra poco, canzone iconica, voce straordinaria, quella di Ornella Vanoni con Innamorati a Milano. Il tempo di sentire Sergio Leonardi con Non ti scordar di me, subito gli Stadio con lo zaino.

0: sia felice.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Tra le canzoni d'autore legate ad una città spicca l'eleganza narrativa di Innamorati a Milano, uno dei brani più raffinati del repertorio di Ornella Vanoni. Il testo racconta di una Milano concreta e veloce, decisamente poco romantica. Il brano infatti racconta la difficoltà di amarsi in una città tra poco tempo e spazi stretti. Qui gli innamorati si cercano, si rincorrono e faticano a fermarsi.

0: Il brano ha una scrittura cinematografica. Tram, pioggia e strade costruiscono scene visive precise. Ornella Vanoni ne è interprete perfetta, da sempre molto apprezzata per la sua voce sofisticata e la capacità di incredibili sfumature, elegante e mai eccessiva.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
1: Anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Il tempo è veramente inesorabile, io sono arrivato al momento dei saluti, in arrivo nel nostro menù c'è Paola Coda pronta ad accompagnarvi naturalmente fino alle 21, io torno sabato prossimo, spero in migliori condizioni naturalmente, come domenica prossima dalle 13 alle 17, prima di Paola fra poco Bruno Martino con Estate, subito c'è Vasco Rossi con Ogni Volta, passate buon fine settimana, ci sentiamo al prossimo. Roma.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Eccomi qui, il salotto di Romantica Radio apre le sue porte per tutti voi romantici. Benvenuti nell'appuntamento con Paola Coda. Come di consueto, dopo il Baga, da adesso e fino alle 21 insieme su Romantica, tra musica che ci fa battere il cuore, emozioni, notizie che ci scaldano il cuore con protagonisti spesso persone e animali vicini e lontani, ci fanno fare un po' il giro del mondo e ci raccontano storie che ci danno una nuova speranza. Ancora insieme, come è stato con il Baga, con Simonetta, con Benny in questo weekend, in questa domenica, e insieme a voi, a quello che fate voi per concludere questo weekend, un weekend che in realtà non tutti concluderanno stasera, visto che c'è un bel ponte per la festa della Repubblica e quindi molti magari domani si riposano, molti sono fuori, sono in giro. Raccontatemelo 331-240-7878. Vi leggo su WhatsApp e partiamo con la musica, perché iniziamo con Tocca a me, Beppe Cantarelli, e poi Rex Smith.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E ce ne siamo andati nella città di Napoli con la nostra collection Canta Napoli. Da Napoli adesso andiamo però a Genova. Genova perché diventa sempre più verde, il primo comune a incentivare la depavimentazione, premiando chi sostituisce il cemento con aiuole. L'amministrazione di Silvia Salis infatti ha inserito il depaving nel piano urbanistico comunale. Cosa significa? Significa fare un altro passo storico per diventare il primo comune italiano, Genova, a introdurre questa depavimentazione, riconoscendo il suolo e il verde urbano come vere e proprie infrastrutture ecosistemiche. È una scelta che in realtà è molto molto utile, perché punta a ridurre le isole di calore, migliora la qualità dell'aria, aumenta la capacità della città di assorbire anche l'acqua piovana. Genova soffre spesso in periodi in cui piove molto ed è davvero fondamentale, quindi anche questo di fronte agli eventi meteo estremi. Un approccio che è stato adottato in diverse città europee nordamericane, perché appunto viene considerato uno strumento molto molto efficace, quindi sostituire al cemento le aiuole e rendere così anche la città molto molto più bella, piena di alberi, di prati, di suoli permeabili che aiutano quindi ad abbassare anche la temperatura. E in questo periodo ne abbiamo bisogno, ci rendiamo conto che serve. Arriva la musica e arriva Christian De Sica, Speranzella, tra poco, subito il magazzino dei ricordi. Non piangere.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, intanto, a dispetto della tregua, dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del paese. E dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace all'Angelus. A distruggere il mondo, ha detto, sono polarizzazioni e disprezzo delle diversità che portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Esplode una bombola di gas nel garage, muore una 65enne a Teglio Veneto, Venezia. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Indagini sono in corso sulle cause dello scoppio. Cavalli in fuga a Roma sulla trafficata via Cristoforo Colombo, e 4 agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Economia. Le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo Altroconsumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Taormina e Giardini Naxos gli aumenti più elevati, fino al 16%, seguono Alghero e Gallipoli. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Tutti gli ultimi aggiornamenti e le notizie grazie alla nostra redazione Romantica News, e ancora prima la musica unica e inimitabile di Romantica Radio. Romantica Radio che potete ascoltare dovunque voi siate in giro per il mondo grazie alla nostra app, al nostro sito web, che vi permette davvero di seguirci da dovunque vi troviate. E poi c'è il metodo classico: a seconda delle frequenze le trovate tutte precise sul nostro sito web in diverse città d'Italia, quindi in FM, in DAB, diverse regioni d'Italia da cui ascoltare Romantica e raccontarci cosa fate, come la nostra amica Daniela, che ci dice di essere in ferie proprio per il ponte della Festa della Repubblica e di essere in vacanza. Non mi dici dove, però mi auguro per te in un posto bello, splendido della nostra Italia. L'importante è riposarsi, ne abbiamo bisogno, perché arriviamo lessi tutti quanti, grandi e piccini, anche i bimbi che finiscono le scuole, sono tutti stanchissimi, quindi abbiamo davvero bisogno di riposarci. Quindi buon riposo a te, Daniela, e anche voi raccontatemi dove vi trovate. 331 240 7878. Romantica continua a suonare grandissimi successi come Tu sei bella come sei, Showman, che arriva tra poco dopo Rettore e Di notte specialmente.

0: popolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
1: Sintonizzarmi con voi, ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su.

Emozioni indescrivibili ci regalano i successi di Romantica Radio, soprattutto quelli che pensavamo di aver dimenticato e che grazie a noi riscoprite. Ce lo scrivete spesso, che è davvero ogni volta una sorpresa, e ce la mettiamo tutta per essere sempre sorprendenti anche dal punto di vista delle scelte musicali. Parliamo di uno che della sorpresa, del mistero, dell'essere enigmatico anche nei testi ha fatto una carriera straordinaria, ed è Francesco De Gregori, uno dei più grandi cantautori italiani, che torna con un insieme di live davvero particolarissimi. Ho già preso il biglietto io per Roma, Never Green, Perfette Sconosciute, una serie di concerti intimi che accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute di De Gregori dal suo vastissimo repertorio. E questa volta la residence che farà De Gregori sarà in due teatri delle principali città, Roma e Milano. Sarà al teatro Sala Umberto dal 27 ottobre in poi, e poi a novembre, dal 25 novembre, al teatro Out Off di Milano. Ha proprio scelto di fare una cosa diversa dal solito, infatti il pubblico vivrà sicuramente un'esperienza musicale diversa, in un ambiente più piccolo, raccolto, la capienza limitata per ogni serata, la scaletta che sarà sempre diversa, permettendo di scoprire e riscoprire alcuni capolavori di De Gregori. E chissà, visto che questo era un grandissimo successo, se metterà in scaletta Buonanotte Fiorellino. Di sicuro ce l'ascoltiamo su Romantica adesso, Francesco De Gregori, e poi arriva Miele del Giardino dei Semplici.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Romantica Radio in questa domenica pomeriggio, una domenica sicuramente che profuma di ferie per molti e domani per molti non si ricomincia come al solito, essendoci il ponte del 2 giugno, per altre è una domenica lavorativa, è una domenica di impegno, comunque domani si lavora uguale, quindi in ogni caso siamo con voi sia per festeggiare il relax sia per darvi la carica per ricominciare la settimana con voi Paola. Fino alle 21 abbiamo tanto da fare. In questa nuova ora andremo a scoprire anche una nuova città grazie alla nostra rubrica Tutta mia la città e poi come sempre notizie, curiosità che ci portano in giro per il mondo e le vostre storie, quelle scrivetemele al 331-240-7878. Dove siete? Cosa fate? Commentate anche quello che vi racconto nelle notizie, fatelo e io sono molto molto felice di leggervi. Ripartiamo con Christy Yellow River e poi arriverà anche Marco Armani, È la vita.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai? Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E come piace fare a noi, adesso partiamo all'interno dell'appuntamento con Paola e dagli studi di Romantica Radio ci spostiamo lontano dall'Italia. Andiamo a Teheran, dove c'è una piccola bottega di matite nel cuore di Teheran, piena di colori, migliaia di matite colorate che ricoprono ogni parete, dal pavimento al soffitto. E Mohammad Rafi sa perfettamente però dove si trova

ognuna di queste matite, ognuno dei colori di cui qualcuno ha bisogno. Il negozio esiste da decenni e nel tempo si è trasformato in qualcosa di molto più di una semplice cartoleria. È un vero e proprio archivio vivente di matite, scaffali, cassetti, scatole che custodiscono quasi ogni tonalità immaginabile, creando un labirinto cromatico che solo Rafi sembra riuscire a decifrare fino in fondo. Ciò che rende questo luogo così speciale non è soltanto l'immensa collezione, ma la memoria straordinaria che la sostiene. Tra migliaia di sfumature quasi identiche riesce a trovare in pochi istanti la matita esatta richiesta dal cliente, affidandosi esclusivamente all'esperienza, all'abitudine, ma anche all'istinto che ha maturato negli anni. Le foto sui social sono bellissime e danno questo senso anche di romanticismo. È sicuramente una notizia che a noi romantici fa battere il cuore, fa scaldare il cuore. Arrivano i romance con Coniglietto e poi Antonello Venditti in qualche parte del mondo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Una domenica che si fa sera, ma ancora splende il sole, giorno, e ci riempie di felicità il fatto che comunque, nonostante il caldo che abbiamo sofferto in questi giorni, è un periodo in cui le giornate sono sempre più lunghe, sempre più belle, ci godiamo un po' di più lo star fuori, lo stare in compagnia, e al tempo stesso la domenica può essere anche una domenica di relax. Ci stiamo godendo canzoni bellissime anche dal passato e anche canzoni che non ricordavamo, pensavamo di aver dimenticato. Romantica fa anche questo, ve le riporta nel presente, ve le riporta ai giorni nostri e vi fa vivere dei momenti bellissimi. Andiamo adesso nel 76, un grande autore che ha firmato davvero grandissimi successi della musica leggera italiana, Totò Savio. Tra i successi che ha firmato: Erba di casa mia, Se bruciasse la città, Cuore matto, ma anche Una rosa blu, Maledetta primavera, insomma tantissime canzoni incredibili. Nel 76 con la moglie decide di creare anche un duo che chiama i San Francisco, ed esce con questo pezzo che ci ascolteremo proprio tra pochissimo, e si intitola Da lunedì. Poi arriva anche Tutta mia la città, tra poco arriva Tutta mia la città, e ce ne andremo nella splendida Parigi. Scopriremo insieme a chi e scopriremo con quale canzone. Subito però, prima di ascoltare San Francisco, ci ascoltiamo l'Equipe 84 nel ristorante di Alice.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Parigi in agosto, Paris au mois d'août, cantata da Charles Aznavour, è uno dei brani più evocativi legati all'immaginario parigino. Nel brano, Parigi in agosto è vuota, sospesa e silenziosa. La città perde il ritmo, la folla e il rumore. Il protagonista osserva e vive un'assenza. Il tema centrale è infatti la solitudine dentro uno spazio normalmente pieno. Aznavour interpreta più che cantare e ogni parola ha un forte peso emotivo. Modula la voce senza mai alzare i toni.

0: La canzone è legata al film Paris au mois d'août, letteralmente proprio Parigi nel mese di agosto, e prende ispirazioni dalle abitudini reali dei parigini che nel mese di agosto tendono ad allontanarsi dalla città invasa dai turisti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
1: Romantica, sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Tanti messaggini arrivano sul WhatsApp di Romantica Radio, il numero lo conoscete, ve lo ripeto, 331-240-7878, scrivetemi, mandatemi degli audio che poi li ascoltiamo in Ciao Romantica, come abbiamo appena fatto, e arrivano messaggini anche scritti, appunto come quello di Alberto che ci scrive dalla provincia di Sassari, dalla bella Sardegna, ci ascolta e ci ringrazia perché gli abbiamo fatto riascoltare canzoni che pensava di aver dimenticato. Credevi, Alberto, Romantica è qui apposta per ricordarti tanti bei pezzi. Facciamo anche questo lavoro sul cervello, no? Lo manteniamo giovane, riportiamo indietro nel tempo tutti voi a momenti davvero incredibili. I profumi e la musica sono davvero magici in questo. E poi un saluto lo voglio fare anche a Ornella, che oggi compie gli anni e arrivano gli auguri da parte della sua famiglia. Tanti auguri Ornella, buon compleanno. E un altro saluto lo devo fare a Marco, perché domani invece compie gli anni, ma stasera si sta preparando per festeggiare, aspettare la mezzanotte con gli amici e festeggiare questo compleanno insieme a loro a Roma. Tanti auguri quindi a tutti coloro che hanno un motivo per festeggiare in questa domenica 31 maggio, e vi regalo i prossimi due pezzi. Ci sono gli Albatros, il volo AZ 504 e subito José Luis Rodríguez, Due come noi.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ancora una buona domenica da parte di Paola Coda, siete su Romantica Radio e come di consueto fino alle 21 siete tutti miei, facciamo un po' di giri per il mondo con le notizie e facciamo un po' di giri per l'Italia soprattutto tra le vostre storie, quello che combinate, mi raccontate al 331-240-7878 e stasera dopo di me continua la serata di Romantica Radio, sapete bene che vi aspetta il mio caro collega Gian Paserino dalle 21. Sarà una serata dedicata ai giochi da tavolo, ma vi ricordate stare attorno a un tavolo prima dei telefoni, tra risate, litigi, anche complicità vere? Ci racconterà tutto Giampa dalle 21 in poi dopo di me e sarà una serata anche questa molto emozionante e divertente. Ripartiamo anche con la musica perché arriva Enzo Malepasso con Ti voglio bene e poi Roberto Carlos con Amico.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Si chiama Canta Napoli, ormai fa parte di Romantica Radio in questo periodo, la conoscete bene, ci fa cantare ed emozionare ogni volta che passa in radio, ascoltiamo e cantiamo i grandi successi napoletani. Da Napoli andiamo in Gran Bretagna, andiamo nel Gloucestershire, dove si è tenuto l'annuale Cheese Rolling. Che cos'è sto Cheese Rolling? Praticamente questi inglesi matti si radunano ogni anno sulla collina di Cooper's Hill, e dalla quale lanciano una forma di formaggio molto grande, immaginate un parmigiano, però in realtà è un double Gloucester, che

risale al 1826, si pensa addirittura affondi le proprie radici ancora prima, un culto pagano, una festa pagana, e ogni anno raduna davvero centinaia e centinaia di persone, spettatori, concorrenti che si mettono all'inseguimento di questo formaggio. Mi fanno molto ridere i video, andate a cercarli, basta cercare cheese rolling, ci sono appunto tutte queste persone che si divertono, però come bambini si divertono, si rotolano giù sull'erba su questa collina all'inseguimento del formaggio. Arriva Umberto Tozzi con Notte Chiara e poi Stefano Rosso, Una storia disonesta.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Arrivano tanti commenti alle notizie che diamo su Romantica Radio in questa domenica sera, come quello di Francesco che ci scrive dalla Calabria e dice: ma lo sapete che le gare di formaggio si fanno anche al sud senza che ci rotoliamo? Lo so bene, perché anche in alcuni paesini vicino al mio si fanno queste gare un po' tipo le bocce, no? Si lanciano le forme di formaggio in posti dove appunto c'è la pendenza e si fanno queste gare. Hai ragione, penso anche in altri paesi, non soltanto tanto al sud, fatemelo sapere. Però mi fa piacere che i romantici all'ascolto condividano anche le esperienze di vita dei loro paesini, dei loro centri, perché le tradizioni le abbiamo anche noi, le tradizioni nostrane, ci fa piacere raccontarcele. Un saluto anche a Elisabetta che oggi compie gli anni. Siete in tanti, il mese di maggio è ricchissimo di compleanni, dice: l'ultimo giorno del mese è il mio compleanno. E noi ti facciamo tanti auguri, Elisabetta, dalla provincia di Rieti, quindi torniamo nel Lazio, ci spostiamo sempre in giro per l'Italia. Auguri a te, ti dedichiamo la splendida canzone di Giorgia che arriva adesso, Come saprei, e poi c'è Guarda, Rogers.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: questa radio è fantastica, da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più, l'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere, un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
1: Ciao Romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, complimenti, complimenti, vi adoro!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città ed eccoci pronti a girare la ruota di Romantica Radio e andiamo a vedere quale abbinamento troveremo stasera. Andiamo! Mestieri con la R di Roma, mestieri, lavori, vi viene in mente un bel mestiere che comincia con la R? Ecco, scrivetelo al 331-240-7878, il primo che arriva conquista uno dei nostri gadget.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

ad andare fuori, siete su Romantica Radio in questa domenica 31 maggio, concludiamo il mese di maggio insieme e concludiamo questa giornata, questo weekend che però potrebbe anche non finire qui, potrebbe esserci anche un bel ponte. Io sono Paola Coda, stiamo insieme anche in quest'altra ora fino alle 21 come di consueto, prima di passare la palla a Giampa Serino, e stasera si parlerà di giochi, ma di giochi da tavolo, quelli belli che ci mettevano tutti intorno appunto a un tavolo, a anche sfidarci, anche litigare, perché no, ma in qualche modo renderci ancora più amici, ancora più contenti di vivere le serate tutti insieme. Giampa ve ne parlerà dalle 9 in poi di stasera, ma abbiamo ancora da fare noi in questa ora, ricominciamo con la musica, perché c'è Kenny Rogers, You and I, e poi arriverà anche Marco Rancati, Occhi Neri.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

una giornata lavorativa, non vi va di sentir parlare di lavoro, però in questo caso vi porto a Tokyo per parlare di qualcosa che può migliorare la vita d'ufficio, il voler stare al lavoro un pochino più piacevolmente. A Tokyo hanno pensato, nello studio di design QNOT, di inserire dei dipendenti speciali, dei compagni d'ufficio speciali. Sono infatti stati inseriti in ufficio 11 gatti che si muovono liberamente tra scrivanie, computer, sale riunioni e sono diventati una presenza costante durante le giornate di lavoro. Secondo l'azienda, la presenza di questi gatti aiuterebbe a creare un ambiente più rilassato, riducendo lo stress, migliorando il morale dei dipendenti. E questa particolare tradizione non è di oggi, è una tradizione che già esiste da più di 20 anni, con l'adozione del primo gatto che è arrivato nel 2004 e che nel tempo si è davvero trasformata in una tradizione, andando avanti nel tempo, in un elemento caratteristico della cultura aziendale di questo studio di design. E quindi tra pause improvvise sulle tastiere, sonnellini accanto ai monitor, coccole durante il lavoro, l'ufficio è diventato famoso proprio per questa atmosfera insolita e tranquilla. Un esempio curioso, sì, ma che ci ricorda come gli animali possono davvero influenzare positivamente la nostra vita e, perché no, anche il nostro ambiente lavorativo. Bravi, bravi questi giapponesi. Ci sono gli Audio 2 con Zucchero Amaro e poi Epoca, Volerai, Volerò.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

per rientrare a casa, tanti invece si godono un ponte speciale, visto che il 2 giugno è festa della Repubblica e quindi si sono riusciti a ritagliare qualche giorno in più. Ci scrivono in tanti al 331-240-7878. Voglio salutare Daniele che ci scrive dalla provincia di Firenze, ci dice di essere in ferie per qualche giorno, non vedeva l'ora perché era veramente stanchissimo e lo so, ne parlavamo, insomma, che è un periodo in cui siamo stanchi noi adulti, ma anche i più piccoli, è arrivata la fine della scuola e è un macello anche tra recite scolastiche, cene di classe, un macello vero. Un saluto anche a Rita che invece ci scrive dalla Sicilia, dalla provincia di Messina, ascolta Romantica tutti i giorni, ci ringrazia, ci fa tanti complimenti, noi ne siamo felicissimi. Rita, resta sempre con noi. E poi un ultimo saluto voglio farlo anche a Raffaele che ci scrive dalla Puglia, da Bari, ci augura una splendida serata. Lui invece si sta godendo relax a casa con la musica di Romantica e ci ringrazia per i tanti pezzi particolari che mettiamo tutti i giorni. Ciao a tutti voi, buona serata a tutti voi, siete davvero speciali e unici. Vi regalo i prossimi due pezzi. Francesco Calabrese tra poco ci canterà Se ti va, subito Parlami d'amore Mariù nella versione di Mal.

ascoltare Romantica. È facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sei la panacea della mia anima, appiani tutti i contrasti. Ciao romantica.
1: Ciao ragazzi, noi siamo per strada, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
2: Da Ciro e Rosanna, un
1: Ciao, un
2: abbraccio.
1: abbraccio.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

tempo, quando ci si diverte e quando ci si emoziona, aggiungerei. E su Romantica Radio vola, almeno per me che sono la conduzione, secondo me voi vi siete goduti queste ore insieme di musica eccezionale alla grande, come tutti i weekend tra le 17 e le 21 ci regaliamo davvero dei momenti speciali insieme. Io, come di consueto, torno sabato prossimo dopo il Baga dalle 17, vi aspetto con tante notizie, curiosità e soprattutto anche tante novità, perché inizia anche un nuovo mese, il mese di giugno, abbiamo tante cose da fare insieme. Però non finisce qui la nostra serata, non finisce qui il weekend di Romantica Radio, lo concludiamo alla grande questa domenica, la concludiamo alla grande con Gian Paserino, che è pronto e sta per arrivare con una serata dedicata ai giochi da tavolo. Com'era stare intorno a un tavolo senza telefoni, tra risate, litigi e quelle complicità uniche che si creavano? L'atmosfera ve la regalerà Giampa tra pochissimo e sarà davvero molto emozionante. Vi lascio con la nostra musica incredibile, tra poco il teorema più famoso della musica italiana, quello di Marco Ferradini, subito Limousine, Camminerò solo. Un bacio a tutti voi e buona serata da Paola Coda.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Amici di Romantica Radio, buonasera, benvenuti nella nostra notte. Io sono Gian Paserino, vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che è sempre un passo più morbido, più tranquillo, più raccolto, quasi quasi più adatto a farci tornare un po' di ricordi. Saluti a chi è in auto mentre sta rientrando o sta andando in qualche posto. Saluti a chi è ancora al lavoro o sta iniziando il proprio turno di lavoro. Saluti a chi è a casa, quella casa dove ci sediamo comodi di domenica sera sul divano, o magari siete già a letto, chi lo sa. E io questa sera voglio entrare proprio in una casa italiana di qualche anno fa, una casa dove dopo cena si sparecchiava in fretta, si liberava il tavolo, si apriva un cassetto oppure un mobile e da lì che cosa usciva? Usciva una scatola capace di cambiare la serata, e non era assolutamente la scatola di un telefono cellulare o di un computer. Erano le scatole dei giochi da tavolo. Bastava Monopoli, bastava Risico, Scarabeo, Cluedo, Mercante in Fiera per accendere delle sfide, delle risate, spesso anche qualche litigio, ma comunque una forma di vicinanza che oggi sembra difficile da ritrovare, perché quei giochi non erano soltanto un passatempo, erano un modo per stare insieme davvero. Non c'erano distrazioni, non c'erano schermi, non c'era la fretta di andare altrove a fare qualche altra cosa. Dai, vi va di raccontarmi il vostro gioco del cuore? Vi va di raccontarmi una serata indimenticabile, la persona che trasformava ogni partita in uno spettacolo? E allora scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte ci sediamo tutti attorno allo stesso tavolo, dove la colonna sonora, ovviamente, la scegliamo noi.

si parla di giochi da tavolo questa sera qui su Romantica Radio con Gian Paserino. E la cosa più bella che mi ricordo, e che forse ricorderete anche voi delle sere dei giochi da tavolo, era che sembravano delle sere normali mentre accadevano. In realtà col tempo si sono rivelate delle serate molto preziose, ci mancano tanto. Dai, proviamo a ricordarne qualcuno insieme. Allora, Mercante in Fiera. Mercante in Fiera, divertentissimo, portava dentro casa il gusto della tradizione, della fortuna, dei soprannomi delle carte, delle feste comandate, perché si usava soprattutto nel periodo natalizio. Il mio preferito, Scarabeo. Io lo tiravo sempre fuori, Scarabeo, perché ovviamente volevo giocarci, vincevo e quindi volevo giocarci, però c'erano sempre queste discussioni sulle parole inventate, sul verbo che era ammesso, sulle accuse di avere una fantasia troppo creativa e quindi non ammettere le parole. Risico, il gioco della guerra, si volevano fare per gioco strategie, alleanze, territori da conquistare o che venivano persi. E poi uno dei grandi classici, Monopoli, quando si comprava una casa, un terreno, si costruiva, si faceva fallire qualche altro giocatore con grande soddisfazione. Ovviamente il punto più importante non era il gioco in sé, no? Era quello che quei giochi tiravano fuori dalle persone. C'era quello competitivo, spesso papà oppure un fratello maschio, mamma ironica, c'era qualcuno di permaloso, c'erano quelli che baravano con eleganza, magari un nonno, l'amico di famiglia, il ragazzo che viveva alla porta accanto, che era sempre a casa nostra, e poi ti rendevi conto che ti tradiva nell'alleanza a risico al momento giusto. Insomma, una vera e propria commedia familiare, molto sincera. Nessuno fingeva di essere altrove, si era lì insieme con tutta la propria attenzione, la propria pazienza e col proprio carattere. E forse è proprio questo che oggi ci emoziona così tanto, no? Quando ci ricordiamo di quel tipo di compagnia piena, una forma di compagnia rumorosa, imperfetta, ma sicuramente vera, che oggi è innegabile, ci manca tantissimo.

Ecco i vostri messaggi che stanno arrivando al 331 240 78 78. Mi sembra che siano messaggi usciti da una scatola e che facciano il rumore dei dadi quando rotolano, perché stiamo parlando di giochi da tavolo questa sera qui su Romantica Radio. Allora, vediamo un po', ci ha scritto Lucy da Napoli. Ciao Giampa, a casa mia Monopoli finiva sempre con una rissa. Mio fratello si arrabbiava e mia madre rideva più forte di tutti quanti. Ci picchiavamo, ma alla fine facevamo pace. Me lo auguro, perché insomma il Monopoli è da molto da competitivi, assolutamente. Poi ci ha scritto Mario da Bologna. Ciao Giampa, con Risico giocavamo io e il mio migliore amico. Ci trattavamo come due capi di Stato, ci davamo anche del lei. Poi dopo 5 minuti andavamo a prendere la pizza insieme. Bene. Poi ci ha scritto Anna Laura da Bari. Ciao Giampa, mercante in fiera per me significa Natale. Sento ancora il sapore e il profumo del pandoro con mia nonna che distribuiva le carte e fingeva di non sapere chi stesse aiutando, mentre lo sapeva benissimo e di solito aiutava me. E forse eri la nipotina più piccola. E poi ci ha scritto Vera da Torino. Ciao Giampa, Scarabeo ha rovinato a casa mia più serate di quante ne abbia salvate. Io lo amavo proprio per questo. E poi Paola da Genova ha scritto: il vero spettacolo non era il gioco a casa mia, era vedere come le persone cambiavano mentre stavano giocando. È vero, si trasformavano. I vostri messaggi ci raccontano una cosa molto semplice: quei giochi non riempivano soltanto il tempo, facevano diventare il tempo qualcosa di condiviso, lo facevano diventare una memoria condivisa, un affetto condiviso. E in un'epoca come la nostra, in cui oggi spesso ciascuno sta dentro il proprio schermo, ricordare delle serate in cui tutti guardavano la stessa plancia, le stesse carte, lo stesso dado, fa tenerezza e fa sorridere. Continuate a scriverci. Vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi: 331 240 78 78. E sono sicuro che ogni vostro messaggio sarà come una serie in più aggiunta al tavolo su cui stiamo giocando.

si parla di giochi da tavolo questa sera qui su Romantica Radio con Gian Passerino. Qualcosa che ci è rimasta così attaccata al cuore, secondo me perché erano una piccola scuola di vita travestita da intrattenimento. E ci insegnavano tante cose, secondo me. Ci insegnavano ad annoiarci nell'aspettare il nostro turno osservando quello che facevano gli altri. Ci hanno insegnato a perdere senza alzarci dal tavolo rovesciando tutto, a vincere senza esagerare troppo nei festeggiamenti, o per esempio a fare delle trattative, a fidarci o non fidarci di qualcuno, a vedere chi riuscivamo a diventare quando qualcuno dei giocatori ci portava via tutto con un albergo in Parco della Vittoria o con l'attacco improvviso alla famosissima camcaccia di Risico, no? Non erano soltanto divertimento, erano, secondo me, una forma di educazione emotiva molto concreta. E oggi lo capiamo meglio, proprio perché quel tipo di tempo condiviso è diventato più raro. Le serate con i giochi ci chiedevano di essere presenti, ci voleva tempo, ore in tanti casi. Quei giochi ci chiedevano la disponibilità a stare nello stesso posto, nella stessa leggera tensione affettuosa, nello stesso clima a fare la stessa cosa. Il bello è che nessuno a quell'epoca, no, avrebbe detto no, se stiamo coltivando una relazione, avrebbe fatto ridere tutti, ma in realtà era proprio quello che stava succedendo. Si stava giocando insieme, ma in realtà si stavano coltivando delle relazioni tra fratelli, tra amici, tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, senza fare grandi discorsi o dire cose importanti, semplicemente stando lì e condividendo il gioco. E forse è proprio questo che ci manca più del gioco, il fatto che bastasse così poco per creare una serata così piena.

Su Romantica Radio questa sera parliamo di giochi da tavolo, quelli di una volta che ci hanno appassionato, che ci hanno fatto impazzire, innamorare di quella competizione, magari perché vincevamo sempre o magari perché non riuscivamo mai a vincere, quindi eravamo un po' intestarditi nel tentativo di riuscire a conquistare una vittoria proprio in quel gioco. Restate qui con noi, restate su Romantica Radio, perché tra poco torneremo in quel mondo fatto di tabelloni, di dadi, di pedine, di carte consumate dal tempo. Proveremo a capire anche perché quelle scatole non contenevano soltanto dei giochi, secondo noi, ma un modo bellissimo di stare insieme e di tenersi vicine alle persone che amavamo.

Sono da poco passate le 22 e la notte di Romantica Radio continua a scorrere con la voce di Gian Paserino che vi sta parlando e con quella dolcezza che hanno soltanto i ricordi davvero condivisi. Saluti a tutti voi. Mi auguro vi sia venuta in mente una scatola, un cassetto, una credenza, un tavolo su cui si giocava anche soltanto una partita. E poi quella partita durava 2-3 ore e nessuno in fondo aveva davvero voglia e fretta di chiuderla. Stasera si parla delle serate trascorse con i giochi da tavolo. Ma in realtà stiamo parlando di una forma di vicinanza concreta, fatta di regole, di eccezioni, di accuse, quando dovevamo accusare qualcuno di barare, di alleanze improvvisate e di rivincite chieste con grande serietà. Sono grandi scatole classiche, ce ne sono tante altre che magari in questo momento non ci vengono in mente, ma che ancora oggi appena si aprono fanno uscire non soltanto dei pezzi di carta, ma fanno uscire intere stagioni della nostra vita. Dai, raccontatemi un po' la vostra sfida storica, il vostro gioco simbolo, o semplicemente chi in famiglia diventava un'altra persona, si trasformava quando si cominciava a giocare. 331 240 78 78 per i vostri messaggi, oppure redazione@romanticaradio.it. Perché qualche volta la vera biografia di una casa si legge anche da come si giocava.

mi auguro che vi ricordiate un po' dei giochi con i quali eravate soliti passare il tempo, i giochi da tavolo che avevate a casa vostra, perché è di quello che si parla stasera su Romantica Radio. E una delle cose più affascinanti di quel mondo, di quei giochi, era che ognuno di essi portava sul tavolo una energia completamente diversa, no? Risico era diplomazia, ma anche

se ne facevano tanti. Abbiamo citato prima Mercante in Fiera, che portava, se vogliamo, in tavola qualcosa di diverso, un po' di tradizione, con un paragone secondo me vicino anche alla Tombola, che era un altro gioco. C'era anche Sinco, forse lo ricordate, che era una specie di Tombola e di Mercante in Fiera mescolati con le carte napoletane, e lì si mescolavano anche le generazioni, i soprannomi tramandati di famiglia in famiglia, la fortuna, quelli erano giochi di fortuna assolutamente, che qualche volta premiava proprio chi sembrava più distratto e sembrava non volesse giocare. Insomma, erano giochi che accendevano una forma di partecipazione totale. Non ci si poteva stare a metà dentro, bisognava esserci totalmente, e nelle serate tra amici o in famiglia, come stiamo dicendo, questa cosa creava un'intensità esagerata, quasi teatrale, perché i giochi non servivano soltanto a farci passare il tempo, ma anche a farlo pesare nel modo giusto, a renderlo pieno di voci, vivo, pieno di rivalità innocue, ovviamente si scherzava, di ricordi poi destinati a durare molto più a lungo del gioco stesso. Torniamo alla musica a proposito di ricordi, perché certe emozioni non vanno interrotte, vanno lasciate scorrere, come una serata che non si vuole ancora finire, come la playlist delle nostre canzoni che ricominciano adesso.

Altri messaggi, quelli che ci avete inviato al 331-240-7878 qui su Romantica Radio con la voce di Gian Passerino. Ciccio da Modena ci ha scritto: ciao, il bello era che quando giocavamo ai giochi da tavolo, a un certo punto nessuno giocava più soltanto per vincere, si giocava anche soltanto per stare ancora lì. È vero, ci hanno costruito tutta una narrazione in una serie TV che è Stranger Things, in cui i ragazzini, i protagonisti, giocano a D&D, Dungeons and Dragons. È un gioco bellissimo, tra l'altro un po' complicato rispetto a quelli italiani, però veramente veramente molto bello. Poi ci ha scritto Tony da Palermo: ciao Giampa, con Risico si capiva subito chi aveva il carattere più diplomatico e chi invece avrebbe invaso mezzo mondo senza manco pensarci. Vero, assolutamente. Poi saluti a Nanni da Roma, quindi credo sia Giovanni. Ciao Giampa, mercante in fiera a casa mia era più importante del dolce, il dolce era già molto importante, figurati quanto era importante mercante in fiera. Immagino assolutamente tantissimo. E poi c'è scritto Paola da Bari: ciao a tutti, Monopoli mi ha insegnato a trattare, ma anche a ridere del fatto che in famiglia nessuno voleva davvero fare il fallito. Beh, quello nessuno nella vita lo vuole fare, soltanto nella tua famiglia, cara. E poi concludiamo con Carmine da Genova: ciao Giampa, le serate migliori della mia infanzia non avevano grandi eventi, avevamo un tavolo, delle persone e una scatola, giocavamo sempre con lo stesso gioco, ma ci divertivamo da morire. Bravo, bastava una scatola. Dentro quella scatola in fondo c'era un intero mondo fatto di compagnia, di tempo condiviso. Continuate a scriverci 331 240 78 78, perché questa sera con i vostri messaggi state riportando in vita una parte molto concreta e molto tenera del nostro modo di stare insieme.

ci è arrivata una mail da Gianni di Firenze che ci ha scritto un sacco di belle cose, ma una riflessione in particolare, lo sapete, mi piace estrarla dalle vostre mail. Ha scritto che i giochi da tavolo gli mancano particolarmente perché in quelle sere, secondo lui, nessuno provava ad essere altrove. Ed è verissimo, nessuno provava ad essere da un'altra parte, non c'erano altre finestre aperte sul mondo, altre conversazioni parallele, aspetta, mando un messaggio, aspetta, guardo questo reel. Non c'erano schermi da controllare o notifiche sul nostro cellulare. C'era il tavolo e basta, la partita, clima condiviso. Questo rendeva tutto più pieno. Forse la nostalgia che proviamo per quelle sere, come ci dice Gianni, non nasce dai giochi in sé, ma da quella concentrazione comune, cioè dal fatto che stare insieme non era soltanto una cosa da spiegare, ma un fatto concreto, naturale, era quasi ovvio. E oggi proprio quell'ovvietà, probabilmente, ci appare così preziosa perché ci manca tanto.

Amici di Romantica Radio, stiamo entrando pian pianino in punta di piedi nell'ultima parte di questa notte insieme, durante la quale stiamo parlando dei giochi da tavolo. Un elemento importante della nostra infanzia, della nostra giovinezza, di un tempo che non c'è più, ma sono sicuro che molti di voi continuano a conservare le scatole di quei giochi. E lì, proprio dentro quelle scatole di quei giochi, aprendole, forse possiamo trovare una risposta che ci consenta di capire perché quei giochi a distanza di anni non ci parlano soltanto del tempo passato, ma anche di ciò che ci manca ancora oggi. Ne parliamo ancora tra poco qui su Romantica Radio.

non so perché, quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Sono le 23, passate da poco, qui su Romantica Radio, io sono Gian Passerino. Questa è l'ora in cui le case, lo sapete, si fanno un po' più silenziose, le strade si svuotano un po' di domenica sera, i ricordi riusciamo a metterli a fuoco un pizzico meglio. Saluti a chi è a letto già con la radio accesa, a chi è sul divano, a chi magari è in auto e ascoltando l'argomento di cui stiamo parlando stasera ha avuto un flash, gli è tornata in mente una persona precisa, magari papà o un fratello troppo competitivo, o papà o fratello che baravano, mamma che era sempre ironica o molto molto competitiva anche lei, la nonna che fingeva di non capire il gioco per far divertire i nipotini, poi alla fine vinceva, nonostante non avesse capito nulla, o magari l'amico di sempre con cui abbiamo litigato per una mossa e poi riso dopo o qualche giorno dopo. Insomma, stiamo parlando delle serate dei giochi da tavolo qui su Romantica Radio stasera. In fondo però ve l'ho detto, stiamo parlando di qualcosa di ancora più importante, del modo in cui costruivamo delle relazioni senza grandi parole, semplicemente restando insieme abbastanza a lungo nello stesso posto. Se volete potete scrivermi la vostra, se vi va condividete un ricordo, un'esperienza, un'emozione. 331 240 78 78 oppure redazione@romanticaradio.it. Proviamo a non ricordare il punteggio, ricordiamo la presenza delle persone che erano insieme a noi in quelle serate e sono sicuro questa cosa vi farà emozionare.

sono sicuro che alla fine forse ciò che ci manca davvero delle serate che abbiamo trascorso con i giochi da tavolo, e questo l'argomento della serata qui su Romantica Radio, dicevo, forse non ci manca soltanto Monopoli, Risico, la scatola di Editrice Giochi, le carte dal negro, no? Ci manca, lo abbiamo detto, il tempo che dentro quelle scatole c'era. Un tempo che non era perfetto, era pieno di discussioni, di accuse, di rivincite, di musi lunghi, momentanei, ma era un tempo vero però. Un tempo che ci chiedeva la presenza, ci chiedeva di restare lì, di non scappare, di non essere consumato in fretta. E in quella durata, in quel tempo, succedeva anche qualcosa di molto molto bello, secondo me. Venivano fuori i caratteri diversi delle persone. È vero, a volte ci si scontrava. Insieme a quei caratteri però usciva anche l'affetto per gli altri, perché soltanto con chi ci appartiene davvero ci possiamo permettere di litigare per un albergo in più sul tabellone o per una parola inventata a scarabeo e poi per fortuna qualche minuto dopo ridere insieme come prima. E forse i giochi da tavolo ci mancano anche per questo, perché ci ricordano che il bene, o se vogliamo, l'amore non passa sempre da grandi dichiarazioni, da grandi paroloni. Qualche volta passa da una serata passata insieme, no? Da una rivincita promessa, e magari non arriva mai, da un dado che rotola sul tavolo, finisce a terra, e qualcuno che, mentre finge di imprecare, in realtà è felice di essere lì in quella situazione. Torniamo a parlare di musica adesso, lo facciamo con alcune tra le più belle canzoni d'amore che spero possano tenere viva questa atmosfera come fanno certi ricordi, con dolcezza e senza bisogno di troppe spiegazioni.

Ci arrivano gli ultimi messaggi di questa notte con grande piacere da parte nostra sull'argomento di cui stiamo parlando, i giochi da tavolo, questa sera qui su Romantica Radio con Gian Passerino. Ci ha scritto Ornella da Napoli che scrive: ciao Giampa, forse il gioco era soltanto una scusa. Il premio vero non era quello in palio, ma era il fatto di stare tutti quanti lì. Bello, sicuramente. Poi ci ha scritto Marcello da Torino: ciao Giampa, le partite più belle non me le ricordo, ma mi ricordo sempre le risate che sono arrivate dopo che qualcuno vinceva. Prendevamo sempre in giro nostro fratello che faceva di tutto per portarsi a casa la vittoria. Vedi, c'era sempre quello particolarmente competitivo. E poi ci ha scritto Alessandra da Bari: ciao Giampa, i giochi da tavolo erano nella nostra famiglia la forma più semplice di vicinanza, la cosa che più di tutte riusciva a farci stare insieme. È vero, non ci mancano soltanto i giochi, dai, diciamocelo, ci manca un po' quella socialità piena, rumorosa, bellissima che riuscivano a creare, una socialità imperfetta, magari, per carità, però che ci manca tanto al giorno d'oggi in cui siamo tutti troppo distratti. State lì perché continua la musica di Romantica Radio.

Ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata serale su i giochi da tavolo qui su Romantica Radio e riflettevo sul fatto che arrivati fin qui ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto delle pedine sul tabellone, dei dadi lanciati. Abbiamo parlato di ben altro, delle nostre case, delle famiglie, delle amicizie, di un tavolo che diventava un altare in cui condividere la nostra socialità. Insomma, di un tempo in cui non serviva molto per fare qualcosa di buono tutti insieme. Bastava essere nello stesso posto e bastava farlo per un tempo abbastanza lungo da lasciare che accadesse qualcosa di vero. Che accadeva sempre, c'era sempre qualche cosa che poi ci portavamo dietro. E una di quelle cose vi sarà tornata in mente: una risata, una casa, una serata, un racconto, una persona, una scatola di un gioco. Beh, quella immagine vi chiedo di tenervela stretta. È un ricordo che non serve a tornare indietro, no, serve a ricordarci quanto poteva essere piena una serata normale come queste che vi sono venute in mente, quando nessuno sentiva il bisogno di essere da un'altra parte, anche se solo virtualmente, col telefonino tra le mani. E questa notte forse ce l'ho fatto sentire molto bene, quindi questo ricordo tenetevelo stretto, così come tutti i ricordi che vi torneranno alla mente ascoltando la musica di Romantica Radio.

ci abbiamo verso la fine di questa notte insieme qui su Romantica Radio, dove continueremo a farvi compagnia anche dopo mezzanotte. Io sono Gian Paserino, tra poco concludo il mio spazio, appunto, a mezzanotte, poi arriva Alex Poli, la sua voce intima e avvolgente, quella che condurrà Romantica Night, un programma pieno di melodie ricercate, di poesie e di narrazioni capaci di arrivare dritte al cuore. Tutto questo fino alle 3 del mattino, ma fino a mezzanotte state ancora con me.

Amici di Romantica Radio, anime romantiche, come mi piace chiamarvi. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento che questa domenica sera è stato interamente dedicato a un ricordo molto bello di qualche tempo fa, i giochi da tavolo. Oh, mi hanno scritto anche un sacco di persone che dicono: guarda che noi i giochi da tavolo li facciamo ancora oggi. E io sono contento di avere letto che lo fate ancora oggi, perché sono sicuro che sia qualcosa di particolarmente bello da condividere. Quindi grazie a chi ci ha scritto, a chi ci ha soltanto ascoltato, a chi ha condiviso qualcosa di suo, di intimo, di privato, di personale, ma anche grazie a chi non ha detto nulla ma ha sentito tornare un tavolo, ha sentito tornare un gioco, una sfida, una risata, un amico, un parente, insomma una parte di sé. Beh, se ci riuscite, trovate ancora oggi, ogni tanto, il tempo di sedervi accanto a qualcuno senza avere fretta, perché è lì che quasi sempre nascono e restano le cose più belle. Tra poco, lo sapete, la notte continua con Alex Poli, ma noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. E quindi, a tutti quanti voi, buonanotte, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte

0: il rimpianto. È un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.